0: quell'orgogliosa fronte piega al voler d'Augusto.
1: I dosi!
2: Autat!
3: Facete! E forza l'obbedir, ma il

Sostegni del mio trono, un feroe vento ogni gioia distrusse. Innanzi tratto, accusato d'orribile misfatto, tal

il divin segno appese nel dì che a lui die vita ed egualmente il pio motto sculto vi stava.

genti a pressar mi parve, e forza fu di nuovo uscir dal grembo della foresta.